go bitse tsa mashuma ba di le metse meraro bona ma meda na tsebele tsa man ka tsebele tsa le kwa FM 91.0 mosebetsi mo ha ke fika mona ke kena ke tatile ona ma meda na tsebele tsa ke qeta o thoa koloi mona le cellphone ya ka mona ya chatle tsena ha ke jale wona ma meda na tsebeletso ha ke ba di ntshetsa gona ke re se re di beya di cellphone mo ka pa di laptop o mane ne ho o nelletsa on flop.